0: ba kuma da yake gabacin gambo ko tiguma a tinga kuwar da mere su ba tana ga tiguma to inza gumira ku mere yusu ja kuwar da
1: ejo che chibanda chi giro che sa weno wemse of radio emere yo moyo gwa.